Yisa, uzobona ilali. Bangavuya ukubona. Isubuyelela lini? Bangavuya ukubona kwakhona.